A me piace di ballar, la gamba giù, la gamba su, come le gru, tutto il giorno a passeggiar, un piede qua, un piede là, per la città. E vedo cose, case e chiese, chissà cosa si nasconde sotto tanti tetti tesi ad indicare il blu. Le facce che si affacciano dai guai e dai tramvai. Pipa, ombrello, chapeau, et voilà monsieur Hulot.

piace pedalar, andar di qua, andar di là, dove mi va. Per le strade salutar qualcuno qui, qualcuno

piace di fischiare. Due note qua, due note là, per la città. E voilà, monsieur Hulot. Il trucco c'è, ma per fortuna